Quan ego già wimba qua prendi magi piano main intaya bui noi su facile ni programu ya miambi digitali due.